in autobuso, mi lasa scamparon la infanezza, alla foiro della desiro, il mi rasesti del più sospenso. E la cuireio della pensione, mi exigia strevo e che ormono, e la matena sta aspettando, che a più i semi farà smiragono, c'è

cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nesto acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta malamico, estu trafa contra

Dormi in autobus, mi lasa scampare la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di più sospenso. E la cui reio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo, che attivi semo e farà smiracolo.

cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nesto acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ustar.